0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Me siento super 98.9.